vicina, principessa mia. Sai che adesso non sarò mai da solo. La cena pronta, il letto caldo e mio latte e ben fresco.